vossa egregia, riconoscei nela un sacrificio che nos reconciliò con vosco. Concedei che alimentandonos con un corpo e un sangue du vostro figlio, repletos due Spirito Santo, nos tornemos in Cristo un so corpo e un so Spirito.